0: Atlanta Braccio lì.
1: Guarda, ti trovo benissimo.
0: Bravo, c'è Danno, guarda se c'è.
1: Ah, c'è un mamma la dammo pare, perché non per non c'è da qui.
0: Allora, sempre tu ne parli, con chi mi piace da scegliere? Che bandi ne scendere?
1: Vada. Tu hai un gesto, se non restate, ma vai a me.
0: Grazie.